0: kumacha. Mulinya lya patri, nelya mwana, nelya moyo mchukirivu. Amina.
1: Esala eyokuzuukuka.

0: Buetucho, ovvero conabonacque, non salavacque, tutuque uscivecio usucida, tuque gaidite, ovvero Cristoio camawafe, amina.
1: Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.